Ritmul e tupa faiache. Tu ridici ara. Papa te fatitiri rere ana. Tu ridici ara. Hico hico te uira e canapa ana.